0: Listen.
1: Ane di re che yung du na zi di ne lo jung yung duwa. Jo jung se ya di na zi ki chue cha shi gu, ane po cha shi gu, meng shi na zi di men ju che ya di ke chen pu ri sha. Di ke men ju che che, di ke ki dang che dang yung par che che di na zi di ne lo man jung ya di le, ne di zhe wa yuwa zhe.
0: Lese lese, tam masi tiri ngan zui lese na lo gu che tuan zo di tip kyun di di le, am zi lang li ya shuwa la gan di shuwa di yi na, tu kyun ngan zi yin dam li ya yi na, tam mi mang gu chi ke yi na,
1: ཁྱི
0: Les

tindegi pese tungtung di nalo le ane gop tudu zumba kante raji je xiang yume di zambi gop liya kante chung yume chi su juwa kante chung yume chi ane durob jubden li di zumba ya zambi gop gu lu ju tunzu jik ten su dang, lar su dang gyunzin chiye ge che do kili gili ane maa ge da tenpen nalo yue bai tunzu ane nangdun nguan su su da bar jiba nung xin je je ane xiang tubu chung bai ge tindegi jik jubji dinde guay je ane kunan zu gop liya xiang bai pochang gabu di ane zambi gop ge pochang takarang yin bai ge jubji ya mangbo ji guay xia xia ᱛᱟ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝᱥᱤᱱ ᱟᱱᱡᱩᱜᱤ ᱯᱩᱨᱟᱱ ᱜᱟᱵᱮ ᱱᱟᱞᱚᱨᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱥᱤᱥᱤ ᱯᱤᱱᱡᱚ ᱥᱮᱡᱚᱨ ᱛᱟ ᱯᱩᱨᱟᱱ ᱟᱱᱡᱩᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱥᱟᱨᱭᱟᱝ ᱥᱩᱜᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱮᱱᱮ ᱫᱤᱵᱨᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱱᱟᱞᱚᱨᱤᱭᱟ ᱯᱮᱵᱮ ᱞᱩᱜᱩ ᱪᱷᱟᱥᱟᱱ ᱠᱚᱵᱮ ᱢᱟᱱᱡᱮ ᱯᱮᱵᱮ ᱞᱩᱜᱩ ᱱᱟᱞᱚᱨᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱥᱚᱝᱡᱮᱱ ᱠᱚᱵᱞᱤᱭᱟ ᱯᱩᱨᱟᱱ ᱥᱟᱢᱵᱮ ᱞᱩᱜᱩ ᱫᱤ ᱥᱮᱫᱩ ᱡᱩᱢᱵᱟ ᱟᱱᱛᱤ ᱱᱟᱞᱚᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱱᱫᱮ ᱪᱤᱭᱚᱨ ᱯᱩᱨᱟᱱ ᱪᱤᱢᱵᱚ ᱯᱚᱫᱮᱞᱮ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱞᱩᱜᱩ ᱡᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱞᱩᱜᱩ ᱡᱤᱥᱱ ᱫᱤᱵᱨᱤ ᱡᱚᱵᱟ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱥᱟᱱ ᱟᱱᱮ ᱫᱮᱵᱫᱮᱨᱩ ᱫᱩᱜᱚᱵᱟ ᱟᱱᱮ ᱠᱩᱱᱞᱟ ᱨᱟᱯᱥᱮ ᱜᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱥᱮᱫᱮ ᱱᱟᱞᱚᱨᱮ ᱟᱱᱮ